0: Mi volete parlare da come prendeva una società piena da bomba per gli anonimismi intelligenza artificiale e per il mondo civile della società artificiale che si trova da ritanto vita e spesso si trova da spesso fisica e tu sei un universo di tanto di fisica e tu sei un campus da di ma tra volte in droga fusta scritta da non posso entrare a compero fabbra scritta da posta scritta
1: molto bene, molto bene.
0: Tu parlas a grande cucina, tu parlas de un poble de cucina, de que estem d'anar de cremar d'història, de què parlas de no haver explorat.
1: Doncs començaré per la